Su tardivo, la hai cacciata aumenta sicuramente per tu. Veia grande culato per me viare. Surtimo un cutello che archetti entre le orecchie di monevo. Para o pas, bolido, para o pas. Nostre sueis di crucente per saturare l'avventurato. Savi che su alcate prat. Creste furagante ir como hago a tu que has robado tutto mon gren alis chupasat.